andavamo in curva su curva dall'alto scendendo in da povere camion, in da povere camion. Ci arrivamo in pubblico scalinato, ci arrivamo in gruppo mare, ci arrivamo in gruppo mare. Stumare d'inda solita calù, esquisitamente frisco, sconsolatamente frisco. Parola su parola ci arrivamo, ci arrivamo un goppo ma scostumate paradiso. Siamo mangiatori di pesci, ne facimmo una passione, ne facimmo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, la trovatoria so, la trovatoria so. E ci pare a vedere, e ci pare a trovare, da fermo là. E ci pare a vedere, e ci pare a incontrare, da fermo là. Fammi guardare, a buona, buona, buona, buona, fammi toccare, fammi vedere, che sera, la scudisciata d'orco, manna piezza luna.

ce par a vedi, e ce par a truva, avemola. E ce pare a vedi, e ce pare a capi, avemola. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi guarda, fammi vedi. Ah, buona, buona, buona, buona, fammi capi, fammi vedi. Sera, nascudisciata turco, manna mienza turco.